0: naren kagenya tiatu mayana ibuitare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai
3: arabamo
4: mayan fm